0: Dei chiamo.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Quella larga. Un plata, taglio no, se ne caso. Ya, este temita va para la palmerita. Para la Consuelo. Y la Sofía.